0: Parlez-vous France?
1: Dove se non sramotile, se niso pravilno napovedale niti enega volivnega rezultata.